0: My baby, me Gigi, me Dobby, Dobby, me Mickey, me Winnie, me Bobby, me Lady.
1: Ponte. Ponte. Ponte. Exa FM 98.9.